0: stringe in brazze canu ti manuale merevo e qui aprate tente fuori
1: grazie. Asculți Siget FM, Siget FM
2: 89,3 FM, Siget FM.